0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.